Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Rules of Rhythm and dance with me.
1: L'appuntamento del venerdì con la Disco Music di Radio Studio X, Mix by Ferro con Armand One DJ. Say When, Save Me.

Ray Parker Junior, eravamo negli anni 80, Mix by Ferro con Armando One DJ, il venerdì su Radio Studio X, la radio della musica.

0: Juan DJ e Ferro DJ. Da Ferruccio Galli una buona serata, buon weekend, a risentirci venerdì prossimo. Ciao, grazie.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Buongiorno da Radio Studio X, Sabrina con voi per 60 minuti per il consueto programma Buongiorno e Musica con notizie divertenti trovate in rete. Quali saranno gli argomenti di queste notizie? Vogliamo dare un'anticipazione? Ma sì, dai, stuzzichiamo un po' la curiosità. Ci sarà un annuncio di lavoro, scaduto, ma c'è. Scaduto perché tanto non valeva la pena neanche di annunciarlo in tempo utile, perché questi annunci di lavoro interessantissimi, peraltro, e ben retribuiti, sono sempre all'estero, mai in Italia, chissà perché. Comunque secondo me vale la pena di parlarne, sì, perché è veramente una cosa particolarissima. Un'altra notizia invece riguarda dal solito furbetto che si filma per poi postare credendo di avere like, e oltre ai like però arrivano anche le denunce e le multe. Se poi si pensa che in Italia la giustizia va a rilento, ci sono dei paesi dove va a rilento ugualmente. Questo accade in Germania, la notizia riguarda appunto Monaco di Baviera. Ma ora basta con queste anticipazioni, perché non voglio rovinare l'effetto sorpresa, e cominciamo con la musica. Don't Stop i Fleetwood Mac.

Cominciamo con gli annunci di lavoro. Sono due, non so se prima ho detto che erano solo, ma se l'ho detto ho sbagliato. Sono due scaduti entrambi, però penso valga la pena di parlarne. E cominciamo con il primo, che riguarda una compagnia aerea islandese, la Island Air, che era alla ricerca di qualcuno che non sapesse fare le fotografie, cioè praticamente quelli che fanno le foto sfocate oppure mettono il dito davanti all'obiettivo. È praticamente un fotografo negato, ma a quale scopo? L'obiettivo è quello di dimostrare che le bellezze naturali di questo paese, dell'Islanda, sono autentiche e non sono ritoccate come fanno alcuni fotografi professionisti. Quindi volevano affidare il tutto a qualcuno che non avesse competenze tecniche, cioè dimostrare che anche il peggior fotografo può scattare foto superbe. Vabbè, questo non lo so se accadrà o meno, fatto sta che il fortunato o la fortunata che avrà vinto questo concorso, perché di concorso si tratta, dovevano candidarsi, potrà viaggiare per 10 giorni interamente pagati e riceverà addirittura $50,000, più o meno 42.000-43.000 euro per la partecipazione, per l'utilizzo delle foto in una futura campagna pubblicitaria. Chissà se poi su internet troveremo le foto scattate da questi fotografi inesperti, magari avranno fatto anche un buon lavoro utilizzando una vera macchina fotografica e non certo il cellulare. E questo era il primo annuncio di lavoro scaduto. Subito dopo la prossima canzone passeremo al secondo.

Goodbye Stranger erano i Supertramp. Adesso passiamo al secondo annuncio di lavoro scaduto. Il primo non era male, assolutamente, viaggiare per 10 giorni, tutto spesato, avere poi magari anche successo come fotografo e essere retribuito 43.000 euro. Il secondo annuncio, anche questo ben retribuito, ma di tutt'altro genere. E dall'Islanda andiamo nel Regno Unito, dove una agenzia specializzata nel reclutamento di personale per strutture di lusso era alla ricerca di una persona affidabile, premurosa, che si occupasse sia del cane che della tenuta nel Surrey. I compiti di questo dipendente includono la gestione delle passeggiate e delle esigenze dell'animale, la sua alimentazione, il monitoraggio del benessere dell'animale, portarlo dal veterinario, dal toilettatore, eccetera eccetera eccetera. Però altri compiti possono ricadere su questo custode della tenuta, tra cui la ricezione delle consegne, lo svolgimento di commissioni, gestione di procedure. Insomma, il candidato doveva essere disponibile da domenica a giovedì dalle 9 alle 18. Si può trasferire con il proprio partner e gli animali domestici nella tenuta, dove ha a disposizione una casetta. E che dire, sì, che questa agenzia ha ricevuto migliaia di candidature in pochi giorni. Ha ragione, perché il lavoro offre uno stipendio di 60.000 sterline l'anno, cioè quasi 70.000 euro. Però pensando ai 10 giorni in Islanda, 43.000 euro, forse è meglio essere negati per la fotografia.

Singapore. Singapore è una città modernissima, bellissima, una città però dove ci sono delle regole molto rigorose per quanto riguarda la pulizia e l'ordine pubblico, con diverse restrizioni, dal divieto di masticare gomme, sanzioni molto severe per atti di vandalismo, per chi getta rifiuti per terra. Insomma, è una città pulita e quindi bisogna comportarsi educatamente, dovrebbe essere così in tutto il mondo. E come al solito c'è qualcuno che queste regole non le rispetta, soprattutto per farsi i video. Ed è quello che è accaduto a un ragazzino francese di 18 anni che è stato accusato di disturbo dell'ordine pubblico, rischiando la reclusione fino a 3 mesi di carcere e una multa per che cosa? Per aver leccato una cannuccia prima di rimetterla in un distributore di bevande. Ma che schifo! Naturalmente si è filmato mentre compiva questo gesto per poi pubblicare le immagini su Instagram, pur sapendo che ciò non doveva essere fatto. Ma vuoi mettere il gusto di rischiare? E però tutto ti si ritorce contro. Eh sì, perché se il reato di disturbo della quiete pubblica prevede una pena detentiva fino a 3 mesi o una sanzione, quello di d'aggiornamento invece è punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa oppure entrambe le cose. La società che gestisce il distributore automatico di succhi di frutta ha naturalmente sporto denuncia alla polizia, ha dovuto sanificare il distributore e sostituire 500 cannucce. Il fissacchiotto francese è dovuto comparire davanti al tribunale di Singapore, però non sono riuscita a sapere per cosa sia stato incriminato. Comunque la mia ricerca continua e se ci saranno aggiornamenti naturalmente provvederò a riferirli nel corso del programma.

E se a Singapore si rischia il carcere, 3 anni di carcere per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, io non so cosa farebbero a quelli che lasciano i sacchetti della spazzatura lungo il ciglio della strada. Probabilmente butterebbero via la chiave, farebbero anche bene, e si dimenticherebbero nella cella oscura il detenuto. Ed è questo l'argomento della prossima notizia. Andiamo nel bresciano, dove un bravo cittadino, fra virgolette, per mesi lungo un tratto della tangenziale ha lasciato i sacchetti dell'immondizia. Tratto trasformato in una discarica a cielo aperto, e solo grazie alla segnalazione di un cittadino che è intervenuta alla polizia insieme all'ANAS e alle guardie ecozoofile. Frugando fra l'immondizia hanno trovato un pezzo di carta che era riconducibile ad un familiare che aveva dimenticato tra i rifiuti domestici, e quindi sono riusciti a risalire al colpevole, che rischia una multa fino a 18.000 euro. È stato denunciato e per evitare il processo potrà cavarsela con una oblazione penale di oltre 4.000 euro. Cosa sceglierà questo onesto cittadino? Probabilmente l'oblazione, senz'altro. E speriamo che gli sia servito da lezione, chissà.

Siamo alla metà del Buongiorno e Musica, 30 minuti sono già trascorsi, è giunto il momento della cover. La cover di oggi, perché di cover si tratta e non dell'originale, è una canzone grazie alla quale una cantante pop statunitense negli anni 80 raggiunse il successo internazionale a soli 16 anni con I Think We Are Alone Now. Sto parlando di Tiffany, ma la canzone originale era del 1967 di Tommy James and the Shondells. Quindi, non potendo mandare in onda l'originale, ascoltiamo la cover di Tiffany.

Facciamo sfumare questa canzone, questa cover di Tiffany, e passiamo alla prossima notizia. Avevo accennato all'inizio che se la giustizia è lenta da noi, non siamo gli unici, perché anche in Germania ci ha messo un bel po', un paio d'anni, per arrivare in tribunale questo caso. Il caso del fattorino inseguito dai cani. Sembrerebbe la scenetta di un film di comica, invece è successo veramente in una piccola città a nord di Monaco di Baviera, dove un fattorino, dovendo consegnare un pacco, ha aperto il cancello, si è introdotto nel giardino, si è trovato davanti due dalmata e un cane meticcio. Spaventato dai cani, lui, pensando che lo aggredissero, si è rifugiato sopra il cofano di una Porsche Cayenne che era parcheggiata nel giardino, causando danni alla carrozzeria del veicolo per 2.700 euro. Il proprietario dell'auto ha richiesto il rimborso dei danni, ma il tribunale invece ha respinto la denuncia e oltretutto ha anche espresso dubbi sul fatto che i danni visibili nelle foto fossero il risultato dell'incidente. E io non so com'è la carrozzeria di una Porsche Cayenne, però per causare danni per 2.700 euro penso che ci abbia fatto qualche salterello. L'avrei fatto anche io, mi fossi trovata davanti tre cani, magari non erano aggressivi, però quando gli animali non si conoscono è meglio starne alla larga. Riposiamoci la mente dopo queste notizie con una canzone di Roger, un cantante statunitense anni 80. Il brano si intitola I Want to Be Your Man.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Argomento dell'ultima notizia, l'industria degli idol, una parte importante della cultura dell'intrattenimento giapponese, con idol e agenzie di talenti che dedicano tempo e risorse considerevoli alla costruzione di relazioni con i fan attraverso vari canali, tra cui eventi e incontri. Però con migliaia di idol e gruppi di idol in competizione per avere attenzione, alcuni si spingono veramente un po' oltre, sì, per entrare in contatto con i propri ammiratori. È il caso di Harida Matsumoto, un idol underground della prefettura di Wakayama, che ha scatenato un acceso dibattito dopo aver offerto ai suoi fan la possibilità di annusarle le ascelle dopo i concerti. Io immagino, non immagino nulla, sarà meglio di no e passare alla prossima canzone.

Gloria Gaynor, Walk On By. Adesso è il momento dell'assegnazione della medaglia, che naturalmente va al francese, al 18enne francese che ha leccato una cannuccia di un distributore automatico di bevande a Singapore, cosa vietata perché poi l'ha rimessa dentro, quindi chiunque poi avrebbe preso una bevanda e utilizzato la cannuccia usata. In attesa della sentenza del tribunale di Singapore, intanto si becca la mia medaglia virtuale. E adesso penultima canzone della scaletta del Buongiorno in Musica, Retta Young e My Man Is On His Way.

Dopo Aretha Young ancora voci femminili, parlo a plurale perché si tratta di un gruppo vocale statunitense ricordate per essere state le coriste di Barry White e supportate dalla Love Unlimited Orchestra. Sono proprio loro, sì, le tre coriste di Barry White, le Love Unlimited, con I'm So Glad That I Am A Woman.

0: E anche per oggi siamo giunti alla fine dei 60 minuti con notizie e canzoni dal Radio Studio X nel Buongiorno in Musica. Prima di passare a saluti, però, volevo ricordare che dal nostro sito potete scaricare l'applicazione della nostra emittente di Radio Studio X, che potete ascoltare anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. A questo punto grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata e continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
1: 7:51 a.m. Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
2: Snapfire flames, 7.5 million pounds. They're on their way.

0: of rhythm and dance with me.
1: A Radio Studio X sono le ore 6, in punto.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti, un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui ha a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: Crew.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
0: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso, un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di...

0: of rhythm and dance with me.
1: Return my dimension.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da...

0: Dance Rotation con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud. E rallentamenti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est, sempre in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio!
7: Due minuti, un libro.
8: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire

Buongiorno da Radio Studio X, Sabrina con voi per 60 minuti per il consueto programma Buongiorno e Musica con notizie divertenti trovate in rete. Quali saranno gli argomenti di queste notizie? Vogliamo dare un'anticipazione? Ma sì, dai, stuzzichiamo un po' la curiosità. Ci sarà un annuncio di lavoro, scaduto, ma c'è. Scaduto perché tanto non valeva la pena neanche di annunciarlo in tempo utile, perché questi annunci di lavoro interessantissimi, peraltro, e ben retribuiti, sono sempre all'estero, mai in Italia, chissà perché. Comunque secondo me vale la pena di parlarne, sì, perché è veramente una cosa particolarissima. Un'altra notizia invece riguarda il solito furbetto che si filma per poi postare credendo di avere like, e oltre ai like però arrivano anche le denunce e le multe. Se poi si pensa che in Italia la giustizia va a rilento, ci sono dei paesi dove va a rilento ugualmente. Questo accade in Germania, la notizia riguarda appunto Monaco di Baviera. Ma ora basta con queste anticipazioni, perché non voglio rovinare l'effetto sorpresa, e cominciamo con la musica. Don't Stop i Fleetwood Mac.

Cominciamo con gli annunci di lavoro. Sono due, non so se prima ho detto che ero uno solo, ma se l'ho detto ho sbagliato. Sono due scaduti entrambi, però penso valga la pena di parlarne. E cominciamo con il primo, che riguarda una compagnia aerea islandese, la Island Air, che era alla ricerca di qualcuno che non sapesse fare le fotografie, cioè praticamente quelli che fanno le foto sfocate oppure mettono il dito davanti all'obiettivo. È praticamente un fotografo negato. Ma a quale scopo? L'obiettivo è quello di dimostrare che le bellezze naturali di questo paese, dell'Islanda, sono autentiche e non sono ritoccate come fanno alcuni fotografi professionisti. Quindi volevano affidare il tutto a qualcuno che non avesse competenze tecniche, cioè dimostrare che anche il peggior fotografo può scattare foto superbe. Vabbè, questo non lo so se accadrà o meno, fatto sta che il fortunato o la fortunata che avrà vinto questo concorso, perché di concorso si tratta, dovevano candidarsi, potrà viaggiare per 10 giorni interamente pagati e riceverà addirittura $50,000, più o meno 42.000-43.000 euro per la partecipazione, per l'utilizzo delle foto in una futura campagna pubblicitaria. Chissà se poi su internet troveremo le foto scattate da questi fotografi inesperti, magari avranno fatto anche un buon lavoro utilizzando una vera macchina fotografica e non certo il cellulare. E questo era il primo annuncio di lavoro scaduto. Subito dopo la prossima canzone passeremo al secondo.

Goodbye Stranger erano i Supertramp. Adesso passiamo al secondo annuncio di lavoro scaduto. Il primo non era male, assolutamente, viaggiare per 10 giorni, tutto spesato, avere poi magari anche successo come fotografo e essere retribuito 43.000 euro. Il secondo annuncio, anche questo ben retribuito, ma di tutt'altro genere. E dall'Islanda andiamo nel Regno Unito, dove una agenzia specializzata nel reclutamento di personale per strutture di lusso era alla ricerca di una persona affidabile, premurosa, che si occupasse sia del cane che della tenuta nel Surrey. I compiti di questo dipendente includono la gestione delle passeggiate e delle esigenze dell'animale, la sua alimentazione, il monitoraggio del benessere dell'animale, portarlo dal veterinario, dal toilettatore, eccetera eccetera eccetera. Però altri compiti possono ricadere su questo custode della tenuta, tra cui la ricezione delle consegne, lo svolgimento di commissioni, gestione di procedure. Insomma, il candidato doveva essere disponibile da domenica a giovedì dalle 9 alle 18. Si può trasferire con il proprio partner e gli animali domestici nella tenuta, dove ha a disposizione una casetta. E che dire, sì, che questa agenzia ha ricevuto migliaia di candidature in pochi giorni. Ha ragione, perché il lavoro offre uno stipendio di 60.000 sterline l'anno, cioè quasi 70.000 euro. Però pensando ai 10 giorni in Islanda, 43.000 euro, forse è meglio essere negati per la fotografia.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Singapore. Singapore è una città modernissima, bellissima, una città però dove ci sono delle regole molto rigorose per quanto riguarda la pulizia e l'ordine pubblico, con diverse restrizioni, dal divieto di masticare gomme, sanzioni molto severe per atti di vandalismo, per chi getta rifiuti per terra. Insomma, è una città pulita e quindi bisogna comportarsi educatamente. Dovrebbe essere così in tutto il mondo. E come al solito c'è qualcuno che queste regole non le rispetta, soprattutto per farsi i video. Ed è quello che è accaduto a un ragazzino francese di 18 anni che è stato accusato di disturbo dell'ordine pubblico, rischiando la reclusione fino a 3 mesi di carcere e una multa per che cosa? Per aver leccato una cannuccia prima di rimetterla in un distributore di bevande. Ma che schifo! Naturalmente si è filmato mentre compiva questo gesto per poi pubblicare le immagini su Instagram, pur sapendo che ciò non doveva essere fatto. Ma vuoi mettere il gusto di rischiare? E però tutto ti si ritorce contro. Sì, perché se il reato di disturbo della quiete pubblica prevede una pena detentiva fino a 3 mesi o una sanzione, quello di d'aggiornamento invece è punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa oppure entrambe le cose. La società che gestisce il distributore automatico di succhi di frutta ha naturalmente sporto denuncia alla polizia, ha dovuto sanificare il distributore e sostituire 500 cannucce. Il fissacchiotto francese è dovuto comparire davanti al tribunale di Singapore, però non sono riuscita a sapere per cosa sia stato incriminato. Comunque la mia ricerca continua e se ci saranno aggiornamenti naturalmente provvederò a riferirli nel corso del programma.

E se a Singapore si rischia il carcere, 3 anni di carcere per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, io non so cosa farebbero a quelli che lasciano i sacchetti della spazzatura lungo il ciglio della strada. Probabilmente butterebbero via la chiave, farebbero anche bene, e si dimenticherebbero nella cella oscura il detenuto. Ed è questo l'argomento della prossima notizia. Andiamo nel Bresciano, dove un bravo cittadino, fra virgolette, per mesi lungo un tratto della tangenziale ha lasciato i sacchetti dell'immondizia. Tratto trasformato in una discarica a cielo aperto, e solo grazie alla segnalazione di un cittadino che è intervenuta alla polizia insieme all'ANAS e alle guardie ecozoofile. Frugando fra l'immondizia hanno trovato un pezzo di carta che era riconducibile ad un familiare che aveva dimenticato tra i rifiuti domestici, e quindi sono riusciti a risalire al colpevole, che rischia una multa fino a 18.000 euro. È stato denunciato e per evitare il processo potrà cavarsela con una oblazione penale di oltre 4.000 euro. Cosa sceglierà questo onesto cittadino? Probabilmente l'oblazione, senz'altro. E speriamo che gli sia servito da lezione, chissà.

Siamo alla metà del Buongiorno Musica, 30 minuti sono già trascorsi e è giunto il momento della cover. La cover di oggi, perché di cover si tratta e non dell'originale, è una canzone grazie alla quale una cantante pop statunitense negli anni 80 raggiunse il successo internazionale a soli 16 anni con I Think We Are Alone Now. Sto parlando di Tiffany, ma la canzone originale era del 1967 di Tommy James and the Shondells. Quindi, non potendo mandare in onda l'originale, ascoltiamo la cover di Tiffany.

Facciamo sfumare questa canzone, questa cover di Tiffany, e passiamo alla prossima notizia. Avevo accennato all'inizio che se la giustizia è lenta da noi, non siamo gli unici, perché anche in Germania ci ha messo un bel po', un paio d'anni, per arrivare in tribunale questo caso. Il caso del fattorino inseguito dai cani. Sembrerebbe la scenetta di un film di comica, invece è successo veramente in una piccola città a nord di Monaco di Baviera, dove un fattorino, dovendo consegnare un pacco, ha aperto il cancello, si è introdotto nel giardino, si è trovato davanti due dalmata e un cane meticcio. Spaventato dai cani, lui, pensando che lo aggredissero, si è rifugiato sopra il cofano di una Porsche Cayenne che era parcheggiata nel giardino, causando danni alla carrozzeria del veicolo per 2700 euro. Il proprietario dell'auto ha richiesto il rimborso dei danni, ma il tribunale invece ha respinto la denuncia e oltretutto ha anche espresso dubbi sul fatto che i danni visibili nelle foto fossero il risultato dell'incidente. E io non so com'è la carrozzeria di una Porsche Cayenne, però per causare danni per 2700 euro penso che ci abbia fatto qualche salterello. L'avrei fatto anche io, mi fossi trovata davanti tre cani, magari non erano aggressivi, però quando gli animali non si conoscono è meglio starne alla larga. Riposiamoci la mente dopo queste notizie con una canzone di Roger, un cantante statunitense anni 80. Il brano si intitola I Want to Be Your Man.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Argomento dell'ultima notizia, l'industria degli idol, una parte importante della cultura dell'intrattenimento giapponese, con idol e agenzie di talenti che dedicano tempo e risorse considerevoli alla costruzione di relazioni con i fan attraverso vari canali, tra cui eventi e incontri. Però con migliaia di idol e gruppi di idol in competizione per avere attenzione, alcuni si spingono veramente un po' oltre, sì, per entrare in contatto con i propri ammiratori. È il caso di Harida Matsumoto, un idol underground della prefettura di Wakayama, che ha scatenato un acceso dibattito dopo aver offerto ai suoi fan la possibilità di annusarle le ascelle dopo i concerti. Io immagino, non immagino nulla, sarà meglio di no e passare alla prossima canzone.

Gloria Gaynor, Welcome By. Adesso è il momento dell'assegnazione della medaglia, che naturalmente va al francese, al 18enne francese che ha leccato una cannuccia di un distributore automatico di bevande a Singapore, cosa vietata perché poi l'ha rimessa dentro, quindi chiunque poi avrebbe preso una bevanda e utilizzato la cannuccia usata. In attesa della sentenza del tribunale di Singapore, intanto si becca la mia medaglia virtuale. E adesso penultima canzone della scaletta del Buongiorno e Musica, Retta Young e My Man Is On His Way.

Dopo Rheta Young ancora voci femminili, parlo a plurale perché si tratta di un gruppo vocale statunitense ricordate per essere state le coriste di Barry White e supportate dalla Love Unlimited Orchestra. Sono proprio loro, sì, le tre coriste di Barry White, le Love Unlimited, con I'm So Glad That I Am A Woman.

0: anche per oggi siamo giunti alla fine dei 60 minuti con notizie e canzoni dal Radio Studio X nel Buongiorno in Musica. Prima di passare a saluti, però, volevo ricordare che dal nostro sito potete scaricare l'applicazione della nostra emittente di Radio Studio X, che potete ascoltare anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. A questo punto grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata e continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 309 tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per una perdita di carico tra Empoli Ovest ed Empoli e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di oggi. In direzione mare rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud e 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 309 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo. E ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di stasera. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
5: Dove la differenza è nella selezione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In Fipili sulla diramazione per Pisa, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Io sono Raff e bocca al lupo, ciao.
6: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: minute.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: Benvenuti su 90s Dance Machine, io sono DJ Lo Dance e anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio dentro il meglio della dance anni 90. La puntata di oggi ha un tema che si sente già dal battito, dalla spinta, dall'energia che sale poco alla volta. Questa è una puntata costruita come una vera corsa in pista, un viaggio in crescendo, dove ogni sequenza alza il livello e porta il dance floor sempre più in alto. Partiamo con sonorità che aprono la mente, con atmosfere che mettono subito in moto il corpo e la fantasia. Poi cominciamo ad accelerare, entriamo in zone più calde, più tese, più cariche, fino ad arrivare all'esplosione finale. Insomma, oggi non si cammina, oggi si decolla. Mettetevi comodi oppure alzate subito il volume se siete già in modalità pista, perché la macchina del tempo dance è pronta a partire e si comincia adesso.

apriamo questa corsa con una sequenza che ha il sapore della partenza perfetta. Ritmo, melodia e quella sensazione tipicamente anni 90 di quando bastavano poche note per cambiare umore e lasciarsi tutto alle spalle. Qui si entra subito dentro un mondo fatto di energia positiva, colori, libertà e voglia di evasione. È l'inizio del viaggio, il momento in cui si accende la pista e si apre davvero la porta della notte.

0: E questo era l'inizio del nostro viaggio in crescendo qui su 90s Dance Machine. Una partenza piena di spinta, di atmosfera e di quella voglia irresistibile di muoversi che solo la dance anni 90 sapeva regalare così. Ma siamo solo all'inizio, perché da qui in avanti il livello sale ancora. Tra poco entriamo in una zona ancora più tirata, più nervosa, più carica di adrenalina. Restate su Radio Studio X, perché il bello deve ancora arrivare.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso si comincia a fare sul serio. La seconda parte della puntata alza i giri del motore e ci porta in un territorio dove la dance diventa più incalzante, più diretta, più da mani in aria. Qui il ritmo spinge forte, il suono si fa più deciso e la pista prende forma in modo netto. Se prima stavamo entrando nella notte, adesso siamo già dentro il cuore pulsante del club.

0: qui l'energia ha già fatto un bel salto in avanti. Stiamo viaggiando dentro una puntata che cresce minuto dopo minuto, battito dopo battito, proprio come una vera notte dance costruita bene. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance, state ascoltando 90s Dance Machine su Radio Studio X. La puntata di oggi è un viaggio in crescendo dentro le vibrazioni più travolgenti della dance anni 90. E adesso preparatevi, perché la prossima sequenza cambia pelle. Meno superficie, più atmosfera, più tensione emotiva, più profondità.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso entriamo in una parte della puntata che mi piace tantissimo, perché oltre alla spinta c'è anche suggestione, c'è immaginazione, c'è quel lato un po' misterioso e magnetico che negli anni 90 sapeva rendere una traccia immediatamente riconoscibile. Questa è la fase in cui il viaggio non corre soltanto, prende fuoco, si trasforma, torna addosso con ancora più intensità. Siamo nel pieno della corsa e da qui in poi ogni passaggio conta doppio.

0: che atmosfera. Qui dentro c'è tutta la magia di una dance capace di essere potente, evocativa e anche incredibilmente trascinante. Il viaggio continua a salire e adesso ci avviciniamo a una delle zone più calde della puntata, quella dove il ritmo diventa dominante, la tensione aumenta e il dance floor comincia davvero a perdere il controllo. Tenetevi forte perché stiamo andando verso il punto di non ritorno.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Ed eccoci arrivati in quella parte della notte in cui non si torna più indietro. Qui la dance diventa corsa pura, diventa slancio, diventa euforia. Il suono si alza, la pressione sale e ci ritroviamo dentro una sequenza che profuma di trance, di energia piena, di occhi chiusi e mani al cielo. Questa è la zona in cui il viaggio cambia marcia definitivamente.

0: Questa sì che è una salita fatta come si deve. Adesso siamo davvero in alto, in quella dimensione in cui la dance anni 90 sapeva essere enorme, emotiva, velocissima e irresistibile. Se vi siete appena sintonizzati, io sono DJ Leo Dance e questo è 90s Dance Machine su Radio Studio X. La puntata di oggi è dedicata a un viaggio sonoro in crescendo, costruito per portarci fino al picco assoluto della notte. E infatti ci siamo quasi, tra poco arriva la sequenza finale, quella dove l'energia esplode senza più freni.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso non ci sono più dubbi, siamo arrivati al culmine. Questa è la parte finale della nostra corsa, il momento in cui il dance floor si incendia davvero e tutto corre alla massima intensità. Qui non si pensa, non si frena, non si sta fermi. Qui si vola alto, si brucia energia, si vive fino in fondo quel momento perfetto in cui la notte è al massimo e la musica ti porta via completamente.

0: questo era il punto più alto del nostro viaggio. Una chiusura di sequenze potente, veloce, senza respiro, proprio come piace a noi quando la dance anni 90 decide di spingere fino in fondo. Abbiamo attraversato una puntata costruita in salita, in crescita continua, e adesso è arrivato il momento della parte più speciale, quella dedicata a voi che ci seguite, ci ascoltate e ci portate dentro le vostre storie. È il momento della nostra dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Ed eccoci arrivati alla dedica dance, uno dei momenti più belli di 90s Dance Machine, perché qui la musica incontra le storie, i ricordi e le emozioni di chi ci ascolta. Stasera la dedica è per Stefano Da Lucca. Stefano ci ha scritto raccontando che ogni volta che sente una certa dance anni 90 torna con la mente a quando usciva con gli amici il sabato sera senza bisogno di grandi programmi. Bastava la macchina, qualche risata, la voglia di stare insieme, una cassetta piena di pezzi forti da far girare fino a notte fonda. Ci ha scritto che oggi la vita corre veloce tra lavoro, impegni e responsabilità, ma che ci sono canzoni capaci ancora di riaccendere tutto in un attimo. La leggerezza, i sorrisi, la libertà e quella sensazione bellissima di quando avevi il mondo davanti e la notte sembrava non finire mai. Allora Stefano, questo è per te, per tutta la famiglia di 90s Dance Machine. Alza il volume e goditela fino in fondo, perché questa dedica profuma di ricordi, strada, amicizia e pura energia anni 90.

0: E con questa dedica si chiude il nostro viaggio di oggi, una puntata costruita per salire sempre di più fino a portarci nel cuore più acceso della dance anni 90. Grazie a Stefano Dallucca per aver condiviso con noi il suo ricordo e grazie a tutti voi che ogni settimana scegliete di esserci, di ascoltare, di vivere insieme questa grande passione. Io sono DJ Lo Dance e questo era 90s Dance Machine su Radio Studio X. Finisce la puntata, ma la vibrazione dance continua. Ciao a tutti e alla prossima!
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Mixing for You. Selezione musicale 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Ci siamo ancora una volta, Radio Studio X, la frequenza

Questo è il Mixing for You di Pierino V, tutti i martedì e giovedì, sempre alle 16.30, come sempre, insieme e in vostra compagnia. Ritorniamo ai nostri santi vecchi, come si dice.

Your night tonight, Cool and the Gang, Ladies Night, go! Pochi jingle oggi, eh? Vi faccio ascoltare molta musica oggi.

0: Speed, Don't Stop. Yeah.
1: Ancora Mixing for You, ancora Radio Studio X, le magiche frequenze di Radio Studio X. Tutti i martedì e giovedì, insieme a Pierino B, c'è Mixing for You. Mamma mia.

Love is gonna be your side, Firefly. Sempre Mixing for You, sempre martedì e giovedì sulle frequenze magiche di Radio Studio X. Vi ricordo anche il sabato alle 18.30 sui canali Facebook e Mixcloud, in collaborazione sempre con Radio Studio X, va in onda la direttina. In diretta nel vento, ci siamo.

la voce di Gladys Knight insieme a The Pips. Bougie, bougie, yeah. In arrivo Leon Haywood.

sera l'ascoltate solo ed esclusivamente su Radio Studio X. L'unica in AM stereo.

got to be Bougie Bougie. C'è Pierino Via alla console stasera. Questo è Mixing for You. Stasera solo ed esclusivamente

0: It's a Ring My Bell, questa è Anita Ward. Ancora per Radio Studio X, ancora Mixi for You, Pierino V, tutti i martedì e il giovedì.
1: Ciao, sono a Finestra e questo è Mixing for You con Pierino V, tutti i martedì e giovedì da

dopo aver suonato le campane, Ring My Bell, arrivano loro. Mother, Father, Sister and Brother. TSOP, The Sound of Philadelphia.

Ricordo martedì e giovedì 16:30 sulle frequenze di Radio Studio X va in onda il Mixing for You. E questo è proprio quello. Un giochino di parole per farvi capire che la musica bella l'ascoltate solo su Radio Studio X. Ricordo anche il sabato 18:30 canali Facebook e Mixcloud. Pierino vince la direttina. È stato istituito anche il gruppo su Facebook Gli Amici della Direttina, quindi iscrivetevi tutti. E con questa vi saluta Pierino, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You e vi saluta come sempre con

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixin' for You su Radio Studio X.
3: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
4: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di
5: oggi. Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
7: Welcome to the world of rhythm.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X,

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ,
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

La storia della dance, tutta in un solo programma. Anni 70, 80, 90 e oltre. Your DJ, con DJ Master Mix, solo su Radio Studio X.

La storia della dance, tutta in un solo programma. Anni 70, 80, 90 e oltre. Your DJ con DJ Master.

0: Power DJ, con DJ Master Mix dagli anni 70 fino ad oggi, solo su Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Calenzano e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incendio al chilometro 48 e 500, 3 km di coda tra Monte Catini Terme e Altopascio verso Pisa. Code per traffico intenso invece tra Firenze Ovest e Prato Est sempre verso Pisa, e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili, a causa di un veicolo fermo in avaria, 4 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Sempre in direzione mare, ma per traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze, domani 26 giugno, per operazioni di carico-scarico materiali, via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
4: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
8: Su
7: Radio Studio X, la storia della musica con

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio. Studio. X. Unlimited Touch, un gruppo newyorkese formatosi grazie all'incoraggiamento di due membri dei Cronheights Affair, che però non hanno comunque fatto parte della band. Searching to Find One.

si è abbinati insieme, ho sbirciato le mani del DJ e è lui che gioca con i cursori. BLT, ovvero l'acronimo dei loro nomi, Boys, Levine and Tufo, con

Il primo brano in rassegna dei Temptations, Love of the Land, che è stato scritto, pensate, da Norman Whitfield e cantato in questa versione da Dennis Edwards degli Chic.

Oddio, oddio, mi sembra che il DJ si stia complicando la vita con questo mixaggio. Vediamo come ne esce. Temptation, la bellissima Flutter Like a Lady.

molto fancheggianti bar case, con pezzi costantemente ai vertici delle classifiche, anche questo non è da meno. LP Enjoy 1979 Mercury Records sarà al secondo posto, mentre i

0: PT time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. Sempre a causa di un veicolo fermo in avaria in A15, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili invece, per un veicolo in avaria ormai rimosso, 2 chilometri di coda tra Firenze e Scandia dice la Strassegna in direzione mare. Città di Firenze, domani 26 giugno, per operazioni di carico scarico materiali, via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
19: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
20: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
21: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: X House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore

0: dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X. Questa settimana Gianrico Leoni.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
1: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Degro con The Riles e questa Little Loving Keeps the Daughter Away, che faceva parte del loro secondo album pubblicato nel 1979. Per quanto riguarda questo duo, marito e moglie, che realizzano tre album tra il 1978 e il 1980, e una serie di canzoni andarono molto forte. Questa forse è quella di maggiore successo per inaugurare ovviamente gli anni 70, a ritmo veramente molto disco. E talmente disco che adesso cambiamo un attimino e rallentiamo decisamente, perché andiamo sul soul, grazie a uno dei numeri uno del soul, Mr. Stevie Wonder, e questo brano decisamente direi intrigante del 1972 dal titolo Superstition.

notevole brano, faceva uso del clavinet, uno strumento musicale che andò molto forte negli anni 70, ora è un po' stato dimenticato, un bel pianoforte questo, e naturalmente con Stevie Wonder, che certo non c'è bisogno di commentarlo, insomma è veramente uno dei più grandi personaggi della storia della musica. Lui, ricordiamo, è nato nel 1950, quindi la sua carriera è iniziata veramente prestissimo, visto che il suo primo album lo realizzò nel 1962, quindi fate due conti, all'età di appena 12 anni. E nel frattempo ha realizzato ben 31 album tra il 1962 e l'ultimo, non so esattamente la data, ma credo non sia neanche poi di molto tempo fa. Adesso andiamo con Wild Cherry, Play.

Un successone del 1976 rimane il più grande successo per questa formazione, Wild Cherry, canzone che fu scritta da Rob Parisi nell'anno appunto del 1976 e che ebbe un grandissimo successo un po' in tutto il mondo. Solamente negli Stati Uniti vendette oltre 2,5 milioni di copie, quindi veramente direi un ottimo risultato. Adesso andiamo avanti con i Double Exposure. Qui andiamo su qualcosa di più sofisticato, per così dire, grazie a questa bella produzione per Soul Soul Records. Double Exposure con I Got the Heart for Ya.

E tra i brani più funky per questa formazione, visto che loro si dedicavano prevalentemente al genere soul, quindi una fusione fra salsa, disco e soul. Questo è il nome proprio soul, viene proprio da queste tre parole combinate insieme praticamente. Erano un quartetto che si formò a Filadelfia nel 1968, tra altre cose all'inizio furono chiamati come United Image e registravano erano legati all'etichetta Stax Records, ma in questo periodo non credo che realizzarono degli album, comunque bisognerebbe controllare. Successivamente comunque passarono al soul nel 1976 e lì realizzarono tre album, uno più bello dell'altro. Andiamo adesso con la musica afro.

stile afro inizio anni 70, dove troviamo tutte le percussioni acustiche, qui non c'è niente di elettronico e spesso diciamo la presenza dell'organo Hammond che faceva direi la differenza, eh? I Neon, no anzi scusate, i Titanic, appunto con Sultana, canzone che dicevo fu poi anche ripresa da un gruppo belga a metà degli anni 80, i Neon. Questo

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

grande potenza c'è in questo pezzo, grazie anche alla versione Disco Mix a cura di François Kevorkian, che era un famoso DJ che veramente si occupò di tantissime produzioni negli anni 80. Una produzione a cura di Vanda and Young per quanto riguardano questo gruppo, che fece un grandissimo successo proprio con questa canzone. Flash and the Pan, appunto, si erano formati, ricordiamo, in Australia, ed era un gruppo dedicato alla New Wave e dintorni. Questo forse è un brano forse più danzereccio fra tutte le produzioni che hanno fatto loro, molto attivi tra il 1978 e il 1992. Questo sicuramente è il brano che almeno qui in Italia ha funzionato più di tutti. Continuiamo un po' con la musica pop internazionale, perché a questo punto abbiamo una versione Disco Mix meravigliosa, anche in questo caso un hit che andò veramente alla grande. È molto bello anche l'introduzione di questo Disco Mix, quasi mi dispiace parlarci sopra, ma vabbè, bisogna dire due parole. Intanto il titolo della canzone, We Close Our Eyes, e l'ascoltiamo appunto, come già detto, in versione a Disco Mix. Sentite che introduzione meravigliosa.

Grandissimo successo anche qui in Italia per quanto riguardavano questo duo Peter Cox e Richard Drummy, così si facevano chiamare, in formazione i Go West, che realizzarono 6 album tra il 1985 e l'ultimo pubblicato nel 2008. Comunque questa è la canzone, diciamo, a cui si deve il grande successo di loro, appunto We Close Our Eyes, e anche un altro brano comunque funziona abbastanza bene dal titolo Call Me. E a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora

pari dei Go West, anche in questo caso erano praticamente, vediamo un po', non vorrei sbagliare, fossero un duo, ma forse no, vi sono sbagliato, era un quartetto, gli Hong Kong Syndicate, con un certo Gerd Gründer, Gerd Blatz, Hans Smith e anche Herdy Muller. E appunto loro realizzarono 4 album tra il 1982 e il 1987. La canzone sicuramente più famosa di loro è proprio questa, Too Much, ma anche un altro brano funzionò molto bene anche nelle nostre discoteche.

quello che risale, non vorrei sbagliare, intorno al 1986-87. E vediamo un po' un attimino, perché a questo punto facciamo un salto in Inghilterra, ci siamo occupati di diverse nazioni, naturalmente mancava l'Inghilterra, e in Inghilterra c'era un trio, Stock, Aitken and Waterman, che faceva dischi a palate, uno dietro l'altro, naturalmente creando tanti artisti e anche diversi gruppi, come questi Dead or Alive, che veramente fece un grande successo con tanti hit, cominciando da You Spin Me Round, ma anche questa Lover.

dagli stessi produttori di Sinita, dagli stessi produttori, ma potrei fare una lista talmente lunga che è una cosa incredibile, Kylie Minogue, Rick Astley, c'erano anche questi Dead or Alive che realizzarono un album, Yachtquake, nel 1985, che ebbe veramente un grandissimo successo e all'interno del quale trovavano tutta una serie di hit, tra cui You Spin Me Round, appunto, questa Lover Come Back to Me, anche In Too Deep, sono tutti pezzi che funzionano molto bene. E su questo stile un po' elettronico, ancora una volta in Inghilterra, abbiamo i Bronski Beat con Hit Perfect Beat.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
15: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
16: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Dove la differenza è nella selezione.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!